aride spiagge, da fagno e da disfaccio estenuato, quella calma Nettuno in me non trovo, che il tuo regno impetrai, in mezzo a flutti e scogli, da lì la tua sedotto.

0: per lui nutri tenerezza d'amor.
1: Che il padre!
0: Oddio, parla! Di chi è il padre?

0: quanto a me sapresti.
1: Or dimmi chi prima tu incontrassi.
0: Inorridisci.

0: estar en pena del puesto. Al fin, ¿de qué se trata? Al señor conde, mi hacha la esposa mía, y di secretamente recuperador y el diritto feudal. Posible la cosa que natural.
1: Posible, natural.
0: Naturalísima. Ese es Susana Fuera. Posibilísima. Ocha finito. Quindi prese il partito di sceglierne Corriero e la Susanna, consigliera segreta d'ambasciata. E perché la vostra signor rifiuta il diploma d'onor che gli è destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: Ed è il coraggio di tentar scherzando un negozio si serio.
0: Non vi basta, se scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Brasilio, un biglietto di olivo capitale che l'avvertisca. E c'è un appuntamento che provata del padre. Una madre che vuole essere.
1: C'è, e sento, un uomo si geloso.
0: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo. Confondere e imbrogliarlo. Rovisciarli i progetti e pierlo di sospetti. E porli in testa che la moderna festa che mi pare a me. Altro mi facciamo de qua per dai tempo i vi la traccia. Così quasi sa tutto senza che abbia fatto per trasformarci un disegno pieno delle forze. E faccio lei, non via così d'opporsi ai voti miei.

0: al fonte farei subito lì che verso sera attendati in giardino il picciol che guido per mio consiglio non è ancora partito
1: da femmina festino
0: faremo che in sua vece gli disegni

0: di novità. Tu mai oltre usanza di rinchiudermi in stanza.
1: Ma io sarò come aperta.
0: Mi avvertendo.
1: Certo robe, tirami con la tua donna che in tua camera è andata.
0: Ogni nuovo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Mi abbiamo il lavoro insieme.
1: Di te?
0: La di qualcuno?
1: Che sia.
0: Io da voi, io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Passo mi diceste la sua stanza.
1: Alla sua stanza,
0: e donde viene? Che siete scurrata? Ma turbata senz'altro.
1: Oh, questo servo, chiunque non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedremo.

Anda, Eustace, a prenderlo con él. A vedere por qui. Ma per minuto se mio dubbio distrutto. A quale volte io prima chiamerò. Vuoi la condiscendenza di venir bene?

0: pure dedurlo di queste sacco dentro.
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete, ma forse devo ancora
0: come mi piace. Entra quel gabinetto.

0: l'altro dito sia un segreto mio, o sia ballato, chi può sposarla ben piano.
1: Signore,
0: cosa avrà male?
1: Il quarto si è detto.

0: perché postinella stamattina frustera
1: il braccio che mi c'era.
0: Ah sì, che per me ti parlo,
1: ma quel bestogno abbia noi che un basilio.
0: È vero, è vero, mi prometto poi se manco dormito, ma la contessa fa delle caschette.

0: mille vertigini, son gente d'uomo. Son gente d'uomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono?
0: Mi sono. Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottore, anticipato.
1: Come?
0: La prova mi tende testimonio. Loro le gemme e il ricamati balli. Che nel più degli anni mi ritrovato ad uso i masnadieri. Sono gli indizi veri degli anni ma illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
2: Un aspetto l'impresa in braccio destro.
0: E a voi che disse?
2: Oddio, è degni.
0: Ebbè, sono io.
1: Chi?
2: Romano.
1: E l'avrei qui rapir.
0: Preso un castello.
1: Ecco tua madre!
0: Maria!
1: No! Mamma!
2: Sua madre!
0: Cosa sei?

0: così tenere lei mestiero, già sai di far tutto se lei quel cento sai.
1: Prendere quel foglia!
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte dal regale ti diede alla Susanna per servire di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto?

0: la stessa, poc'anzi ne raccolse.
1: Il loco del congresso so dove stavi, dico!
2: Dove mai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mariti! Sappi!